0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Letto na Europe 2.
2: Letto na Maximo.